0: Sandman ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme con i The Journalist, che tra poco vi parleranno di un qualcosa che io sinceramente non farei mai.
1: Ma beh, neanche io, insomma, provate a pensare a quelle cose che possono, diciamo così, animare una notte calda a Milano. Cioè, mettete così sul ventaglio, no? Delle possibilità, no? 3-4 cose, non so, andare a ballare, fare delle cose, non so, provate un po' a pensare. Tu, per esempio,
0: ventaglio è una parola che potrebbe aiutare, un ventaglio grande.
1: Sì, a che fare, mamma mia, ragazzi. Comunque, cosa successa questa notte? Incredibile, è davvero, davvero incredibile. E invece è successa, fra poco ve la raccontiamo. Andiamo nel centrissimo di Milano, più centro di così non si può.
0: Della capitale della moda.
2: The Journalist è sempre con te, anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, è mezzogiorno in punto qua su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Ennesimo femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna, ha già reso piena confessione. Milano è arrivata la prima condanna nel procedimento sugli insulti online a Liliana Segre. Un imputato è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Il processo nasce da un filone della maxi inchiesta della procura per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo ma soltanto dal 20 di luglio. È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé, la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: stagione estiva. Annalisa apre l'ultima ora insieme con i The Journalist, mezzogiorno e 5 minuti, soprattutto quando è arrivato il momento di parlare di modi estremi per cercare di rinfrescarsi, di prendere un pochino di aria.
1: Allora, non so se l'obiettivo, insomma, di questo personaggio era esattamente questo, cioè quello di rinfrescarsi oppure di manifestare, insomma, qualche cosa. Sta di fatto che nella notte questo simpatico personaggio, un base jumper, si è lanciato con il paracadute con i colori della Palestina, quindi penso fosse questo il suo obiettivo, insomma, manifestare in questo modo. Comunque si è lanciato con il paracadute dal Duomo di Milano, cioè dalle guglie del Duomo di Milano. Le immagini che si vedono, insomma, le ritrovate dappertutto sul web, sono, direi, molto spettacolari. Però lui a questo punto è stato rintracciato a 32 anni e a questo punto penso che la multa,
0: arrestato successivamente,
1: la multa sarà bella, bella salata. Io credo non è che si possa salire sulle guglie del Duomo di Milano di notte e lanciarsi col paracadute.
0: Sì, sicuramente un messaggio a fin di bene, quello che voleva rappresentare, per l'appunto. Però dobbiamo comunque ricordarci che è contro la legge. È successo anche di recente a New York, insomma, sì. Stanno facendo il giro del mondo le immagini di questi due ragazzi che appunto sono saliti sopra il grattacielo mandando un messaggio di pace. Poi c'è stata anche una proposta di matrimonio, sì, quindi anche questo ha catturato molto l'attenzione di tutte le persone. E a tal proposito ho visto in questi giorni un documentario che si chiama Skywalkers, sì, esatto, così, e racconta proprio la storia di queste persone che si definiscono artisti di strada, che salgono su questi grattacieli, insomma, pazzesco. Lo consiglio se siete amanti del genere, perché spiegano proprio tutte le dinamiche legate a questi spettacoli, che ovviamente sono molto rischiosi, contro la legge, però da vedere, wow.
1: Ma posso dire una cosa un po' da qualunquista populista? Hanno un po' rotto le palle, però. Cioè, no, voglio dire, ho capito, però, ma quelli di Skywalkers, ok, si preparano, vanno, però questi che salgono sul Duomo, poi un altro si è buttato anche dal Duomo di Mantova, ho visto.
0: No, cioè, ma la dinamica credo che sia la stessa, sai?
1: Cioè, si arrampicano di nascosto e poi si buttano giù, questi base jumper, anche appunto dalla cattedrale di Mantova. Leggo questo Maurizio Di Palma, era lui che nel 2013 si era lanciato, anche lui, dal Duomo di Milano. Cioè, ho capito, però non si fa. No.
0: Allora, in realtà se guardi il documentario, loro spiegano non siamo dei criminali, se
1: ma
0: anche
1: ho capito.
0: Fanno l'esempio anche del lucchetto. A volte noi rompiamo i lucchetti per entrare in posti dove non si dovrebbe, però poi li rimettiamo quando usciamo.
1: Ma ho capito il lucchetto, però il Duomo di Milano è di tutti.
0: È chiuso
1: la sera, ci sono le regole, ho capito, e rispetta due regole, voglio dire, non salire sulle guglie di notte, ma soprattutto, tanto ci sono 22 telecamere, quindi voglio dire, alla fine li verranno ripresi anche bene. Sarà multato, pena per lui, e va bene.
0: Salata.
1: Risponderà di quello che ha fatto. Ho capito che a te stanno simpatici, però questi, hai capito?
0: No, non è che mi stanno simpatici, però sono rimasta molto affascinata da tutto questo.
1: Ci sta. Chest to chest.

0: quando stiamo facendo come sempre la nostra polemica la polemica anche del venerdì The Journalist, e in questo caso stiamo parlando di queste persone che appunto salgono su grattacieli, monumenti storici, chiese eccetera, quant'altro, compiendo sicuramente delle azioni illegali, ma per cercare di dimostrare un messaggio. Forse questo poi è il vero fine?
1: Non lo so, guarda, più parli e più allora, è certo che è spettacolare il gesto, no? No, se non è indignato, però sai, è un mio vecchio pallino questa cosa qua, cioè vorrei che a lungo andare le persone che osservano le regole, seguono le regole, fossero i veri fighi, ok? E che invece chi le infrange fosse uno sfigato. È vero che queste azioni qua sono molto spettacolari, perché se tu guardi, no, anche quello di stanotte a Milano, vedi il paracadute, è bello vedere quella scena lì, però voglio dire, sì, alla fine hai rischiato salendo, se cadevi casino, no, ti facevi male, morivi eccetera eccetera, è vietato per tutti, puoi rompere qualcosa del Duomo, e poi ci sono anche altri ragionamenti che puoi fare. Senti cosa ci dice ad esempio questo ascoltatore.
2: Buongiorno ragazzi, ma io invece mi faccio una domanda: come fanno questi ad andare su fino alle guglie del Duomo, fino sul campanile della Basilica di Mantova? Se invece di essere della gente pacifista fosse dei terroristi, controlli dove sono?
1: Beh, questa è una bella domanda.
2: Ciao dal mio postine.
1: Sì, questa è anche un'altra domanda: se fossero dei terroristi che si arrampicano sul Duomo di Milano, e poi è difficile, rimane la spettacolarità del gesto, non ha ucciso nessuno, perché per carità, però questa roba qua, cioè io ci tengo molto a dire che il Duomo di Milano è di tutti, se è chiuso di notte è perché deve essere chiuso di notte, dai,
0: un motivo,
1: no?
0: C'è, certo. Sicuramente è un importante punto di vista anche questo che ci offre il nostro ascoltatore. Allora, sicuramente non è che uno va lì e dice ah, sei che c'è, stasera ho deciso che voglio fare questa cosa.
1: Il base jumper, sono base jumper, su questi casi si lanciano, no? Sono preparati evidentemente, fanno delle cose anche molto difficili, no? Spettacolari anche.
0: Richiede in parte sicuramente anche uno studio di quella che è appunto la struttura, le telecamere.
1: Capito. Va a farlo in una vecchia montagna, non c'è.
0: Ma
1: non c'è una montagna, ma vai in montagna, lanciati dove si può fare, va bene, dai.
0: Lo fanno tutti, banale.
1: Ma abbiamo un base jumper all'ascolto? Ce ne sono pochi, però magari uno ci sta ascoltando in questo momento e ci dice guardate, voi non capite niente, noi lo facciamo per questa cosa qua, e magari ci spiega perché lo fa.
0: Ma
1: non
0: per
1: lo so.
0: Molti comunque è il loro lavoro, perché poi appunto sempre guardando questo documentario, ormai sono super afferrata.
1: Dovrò guardare questo documentario.
0: No,
1: va bene.
0: Perché chiaramente poi ci sono gli sponsor che pagano.
1: Ho capito che loro lo fanno per gli sponsor che li pagano, ma se c'è un lucchetto non puoi andare sul Duomo di Milano, tu dici ma io c'ho lo sponsor, rompo il lucchetto e vado su. Grazie al capero.
0: Hai ragione, nient'altro da dire, hai ragione.

0: su Radio Number One. Perché, perché ridi sotto i baffi?
1: No, rido perché l'altra mattina stavo ascoltando la combriccola. Mm-hmm. Stavano parlando della del tormentone estivo preferito e Patrizio, sì, Romano ha esordito con un la mia canzone preferita è Cosa Nostra. e gli altri due, Manu e Sironi, ovviamente l'hanno tirato in giro per un'oretta. Si riferiva a Bossa Nostra, chiaramente. Lapsus. Cosa Nostra, però, non era male. Non era
0: il male, silenzio come... stampa dopo questa battuta.
1: Adesso vado a recuperare Patrizio che sta preparando le news. Allora, Virginia ci tiene tantissimo a chiudere la settimana con una notizia che lei ha cercato, voluto e che vuole promuovere a tutti i costi. Cioè, vuole spiegarci il perché il cane, i cani si mettono sempre al sole anche quando fa caldo. Quindi, detto questo, dopo aver lanciato questa notizia, io penso che resteranno tutti lì, non andranno a mangiare, non usciranno dall'auto, ok? Non spegneranno la radio perché vogliono sentirti spiegare questo, ecco, aspetto, ok?
0: Anche i cagnolini, orecchie ben aperte.
1: Sono qua e aspetto le tue news.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: la novità quella di Bruno Mars, mezzogiorno e 30 minuti. Siamo pronti per scoprire perché, nonostante i padroni di cani e gatti in questo momento mi capiranno, 50 gradi e metti l'acquettina bella fresca con il ghiacciolino, no? Lascia un pochino il condizionatore acceso, no? Tira giù le tapparelle. Ma il cane puntualmente si mette al sole. Perché?
1: Ascolta, scusa un attimo, questo però, questo approfondimento prevede secondo me una base anche un po' diversa. Base approfondimento, aspetta. Okay.
0: Wow, grazie una base... Claudio.
1: No, questa va bene, no, base mistero.
0: No, mi piaceva.
1: No, base approfondimento.
0: Mi piaceva.
1: Vai. Attenzione, signore e signori, Virginia ci spiega perché i cani si mettono al sole anche quando fa caldo. Prego.
0: Non esiste un solo motivo. Ci sono una combinazione di fattori che possono essere fisiologici, comportamentali, evolutivi o ambientali. Non è un errore, è una scelta che entro certi limiti può offrirgli diversi benefici. Per esempio, il calore.
1: Hai cambiato tono, allora cambio base, ritorno alla nostra. Dai, va bene, abbiamo capito.
0: No, bene, il calore, per l'appunto, rilassa il corpo, quindi può favorire il rilassamento sicuramente muscolare, riduzione della rigidità articolare e maggiore comfort dopo l'attività fisica. Quindi, per questo motivo, non è raro vedere molti cani scegliere il sole dopo magari una passeggiata, una corsa o un risveglio.
1: Allora, io devo dirti, confermo questa cosa, la mia maltesina, ok?
0: Sì.
1: In qualsiasi momento del giorno tu non la trovi, dici, ma dov'è? Ma dov'è Luna? Si chiama Luna, dov'è Luna?
0: Sì.
1: Alla fine io vado in camera mia ha una finestra che guarda a est, dove sorge il sole, la mattina lei si mette lì, nell'unico spiraglio di sole che entra.
0: Amore.
1: Si mette lì e se nessuno
0: si abbronza.
1: Sì, è brodo, è bianca, si mette lì e hai capito, si mette proprio lì perché vuole evidentemente essere scaldata dal sole, quindi anche lei come tutti gli altri cani cerca insomma questa vasodilatazione che aumenta e migliora l'afflusso di sangue a muscoli e tessuti, capito?
0: Sì, sole appunto può anche farli sentire più tranquilli, avvolti nel loro comfort, ed è in realtà anche un comportamento antichissimo. Mi fa sorridere questa cosa perché anche i lupi all'epoca, dopo insomma essere andati in giro a caccia, si mettevano lì ad abbronzarsi, a cercare di diventare tutti.
1: Ma non si abbronzano tutti. È ripartita benissimo con una parte anche un po' scientifica del racconto.
0: La stai
1: chiudendo male, però abbronzare, dai, il cane non si abbronza.
0: Io dico sempre a parte che si abbronza, e anzi bisogna mettergli la crema solare.
1: Ma dai, non dire queste cose qua.
0: Ma stai scherzando? Ma guarda che i cani che hanno poco pelo devono mettersi la crema, perché sennò si scottano.
1: Ma il tuo cane ha poco pelo?
0: Eh sì, io sul muso gliela metto sempre, perché sennò diventa tutto rosso. Ma
1: puoi cortesemente farmi un video mentre metti la crema solare? Cos'è, 50? Protezione totale? 30?
0: 50? Ma sennò si scotta il musino, ma certo. Ma che anche Agnese? Anche Agnese.
1: Agnese
0: mette...
1: chi? Ah, la nostra Agnese.
0: La nostra Agnese, certo.
1: Mette la crema abbronzante al cane?
0: No, non abbronzante, protettiva.
1: Protettiva.
0: Questo sole fa male alla nostra pelle, fa male anche alla pelle dei cucciolotti.
1: Io non so se riuscirò ad arrivare a Luna oggi.

0: number one, ho messaggi di approvazione per quello che ho raccontato poco fa. Ma guarda che secondo me tua moglie la mette la crema anche alla vostra maltesina e tu non lo sai. Cioè, mi aspetto una roba del genere.
1: Ma c'ha il pelo, cosa li metti la crema?
0: Ha delle parti che sono comunque esposte.
1: Ma no, ma no,
0: anch'io ho i capelli, ma mi metto la crema solare in testa, sennò mi brucio la riga.
1: Ma tu, anche se non sembra, sei un Homo sapiens. La cagnetta è coperta di peli da tutte le parti. Vuol dire che cosa li metto la crema?
0: Vabbè, nulla, ragazzi. Claudio Chiari, se qualcuno volesse chiamare il WWF.
1: Ma no. Cioè, allora, a parte che voglio dire, la mia cagnetta sì, prende il sole in casa, però ad esempio non ama tantissimo il super caldo. Queste giornate di super caldo esce, fa i suoi bisognini, però vedo che mi accorcia la passeggiata, c'ha tanto voglia.
0: Sì, quindi,
1: poi non la metto sotto il sole a 40 gradi, dico to brucia.
0: Vabbè, no, si tratta di quelle volte in cui magari si va al lago, si va al mare, si in montagna, si fanno quelle camminate barra nuotate particolari, certo.
1: Ho capito, quindi devo prendere la crema, ma c'è una crema particolare, posso mettergli la mia?
0: Io metto la mia.
1: Tu metti la tua, va bene, dai. Allora, fra poco, in chiusura, anche sollecitati da alcuni nostri ascoltatori, perché evidentemente il problema è molto molto vasto e molto sentito, andiamo sul lago di Garda, perché in questi giorni sta succedendo qualche cosa di particolare. Parliamo di questa invasione dall'estero di autotuning, sono tutte quelle auto un po' particolari, sportive, un po' truccate. C'è questo raduno, ma il problema è che prima del raduno, proprio in questi giorni, sta succedendo di tutto nelle notti sul lago di Garda, ma davvero di tutto. Anzi, se abbiamo qualche ascoltatore della zona che vuole mandarci anche qualche piccola testimonianza di che cosa sta succedendo in questi giorni sul lago di Garda, perché ci sono auto che arrivano da tutta Europa.
0: Pazzesco.
1: Ok, magari con un piccolo audio di qualche secondo ce lo spiega, altrimenti comunque anche noi vi diremo la nostra, perché abbiamo qualche spunto da consegnarvi, così per fare una riflessione finale insieme qui su Radio Number One.
0: Tra pochissimo
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: per trasferirsi poi a New York, e diciamo che si sentiva molto sopraffatto dalla vita nella grande metropoli. Quindi il chariot, il carro, la carrozza, rappresenta metaforicamente il desiderio di essere portato via verso luoghi di sicurezza.
1: Mamma mia, mi sento male, cioè sono quasi emozionato da questa chiusura, chiusura di programma, vabbè. No, mentre parlavi dell'arrivo a New York, si vede spesso nei film, no? Quando uno si trasferisce a New York, ecco, è una cosa che io ho sempre invidiato molto a tutti questi personaggi dei film.
0: Arrivare a New York.
1: Il fatto sia ad un certo punto della propria vita, magari da giovane, magari a 30 anni, magari un po' più avanti, di dire ok, mi trasferisco, vado a vivere a New York.
0: Adesso, dai, è ambizioso. Sì. Considera che la maggior parte dei miliardari nel mondo vivono proprio a New York.
1: Il costo della vita è un pochettino alto. Allora, andiamo su questo, su quanto sta succedendo sul lago di Garda. Abbiamo già alcuni messaggi che stanno arrivando, avete ancora un attimo per mandarli se volete. Allora, tutto parte da questo raduno di auto tuning, sono quelle auto truccate, no? Gomme grosse, no? Auto in generale ricercate, truccate, auto tuning, che si svolge a Monzambano, siamo nell'Alto Mantovano, si chiama Zogasaudern Gardasee. Gardasee vuol dire lago di Garda in tedesco, e il fatto che il nome di questo evento sia proprio in tedesco, o comunque dia l'area internazionale, perché queste auto arrivano tantissimo dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera. Il problema è che queste auto non arrivano solamente adesso nel weekend per l'evento, ma sono già arrivate da qualche giorno e stanno combinando dei casini incredibili, certo. Virginia, tu le immagini, ti ho girato anche una storia poco fa, auto dei carabinieri speronate, parcheggi, no, dei supermercati presi d'assalto con queste gare notturne, sembra essere in un film degli anni 50 in America, non lo so io,
0: sì,
1: davvero incredibile.
0: Ci sono anche dei film appunto che parlano di quello che succedeva anche in passato, sempre nelle grandi città come Roma e Milano, le persone che vivono nel periodo mentre si dichiarano preoccupate, ma soprattutto che vedono arrivare in massa
1: questi macchinoni,
0: perché evidentemente la voce si è sparsa anche molto velocemente, quindi sta prendendo
1: e le zone interessate non sono solo quelle del, ovviamente, l'Alto Mantovano, ma ovviamente anche tutta la parte della provincia di Verona, Peschiera, la zona sul lago di Garda e anche la zona bresciana, praticamente tutto il basso Garda è interessato in queste notti davvero di paura. Anche sentiamo la testimonianza di un nostro ascoltatore che abita o lavora da quelle parti.
2: Vai. Ciao, sono Claudio da Verona.
1: Ciao.
2: Io abito in una zona qua del lago di Garda dove due sere fa c'è stato un fatto di quelle macchine lì che hanno sfidato i carabinieri e hanno praticamente fatto da ariete e hanno sfondato una macchina dei carabinieri. Io adesso faccio il camionista, sono passato da Monzambano, qua c'è una villa dove ci saranno dentro 100-200 macchine tutte elaborate, roba del genere. C'è per strada qua, ci sorridono.

0: potessi comunque portare a casa il risultato, la vittoria. In questo caso tanti messaggi ancora che sono arrivati, è tutto estremamente in bilico, non lo diciamo tanto per, è davvero così. Allora ascoltiamo altri audio.
1: Ciao ragazzi, che sei a Mantova. Spiaggia con i servizi, specialmente per i bagni e le docce, perché spiagge libere, ma quando c'è da andare a vedere i servizi, spiagge con servizi.
0: Grazie, grazie.
2: Allora, io puntualmente ultimamente andare in Liguria, che vado in moto, mi porto l'ombrellone, spiaggia, poi se devo utilizzare qualcosa del privato vado nel bar, mi utilizzo il bagno, quelle cose lì che hanno il bar, buon fine, perché i costi sono diventati veramente eccessivi.
0: Ho capito.
3: Direi che Andre, potremmo ascoltare, ne continuano ad arrivare. Sì. Ne continuano ad arrivare, però è arrivato il momento di tirare la riga e vedere un po' chi ha vinto. Sei d'accordo? Vediamo, tu hai fatto i conti, quindi io ho paura!
4: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
3: È lui o non è lui? Purtroppo è lui, Andrea Brumbrum Ferrari, ma di pochissimo.
0: E vai!
3: Siamo un 55-45 a livello di percentuali.
0: Sì, davvero di poco.
3: Vabbè, insomma, preferite la spiaggia attrezzata, ma devo dire non disdegnate quella libera, se dovessi fare una stima.
0: Per carità, però comunque è molto meglio avere certi servizi. Molto importante.
3: Ti faccio un servizietto, a te altro che servizio.
0: Almeno mi prendo la pausa anche da queste borse da trasportare. Zio, allora, mi dispiace che hai perso, però hai vinto in altro modo, perché stasera e domani cosa succede?
3: Allora, questa sera vi aspetto al Mantova Summer Festival, perché c'è l'opening act prima del concerto di LP e suonerò, farò un'oretta, un DJ set, vi preparo a questa notte di bellissima musica in Piazza Sordello a Mantova, quindi vi aspetto questa sera a Mantova, domani sera invece, come detto, in Franciacorta, cioè al Franciacorta Designer Village per Village Vibes, parole musica, perché sarò con Francesco Renga per ascoltare le sue canzoni e per fare quattro chiacchiere con lui, radio ufficiale, partner radio number one. E poi, per non farci mancare nulla, domenica sera poi dalle 18 alle 21 per il weekend number one qui su Radio Number One.
0: Quindi weekend molto intenso per Radio Number One e in particolar modo per lo zio Francesco Nasti. One Match invece anche con me tornerà lunedì a partire dalle 13. Vi lasciamo invece ora con Stefano Federici e il suo PN1 pomeriggio number one. Chissà di che cosa parlerà oggi, chissà quali saranno gli indovinelli della Sfinge. Io sono pronto, carico. Anche per
3: io
0: dopo.
3: Sono prontissimo perché voglio vederlo in costume, che lui tra l'altro è fisicato, è Federici, è sì, l'unico sì, che c'ha il fisico, quel
0: infatti
3: radio,
0: sembra sempre così, non so come dire, claudicante anche quando
3: invece,
0: cammina
3: invece c'ha il fisico, capito, le physique du role, l'unico. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, buon weekend
0: anche a te zio, grazie, ciao a tutti, grazie.
5: One Match, e tu da che parte stai?
6: La musica che cerchi è qui.

0: bacio a tutti voi, ringrazio Brum Brum, grazie anche allo zio Nasti. Pochi secondi ci separano dalle 14, tra pochissimo il PN1 del venerdì, quello che apre ufficialmente le porte al weekend, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato ieri dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Ennesimo femminicidio nell'Anconetano, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna, ha già reso piena confessione. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo ma soltanto dal 20 di luglio. Momenti di paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo. Un guasto al motore avrebbe infatti provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino, salvato un passeggero che stava per essere parzialmente risucchiato dal vuoto d'aria. E la Francia, la prima semifinalista dei Mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé, la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio, che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. MotoGP, ancora una Aprilia tra caos, quella di Fernandez, davanti a Marc Marquez e di Gian Antonio, nelle prove libere sul circuito tedesco del Sachsenring. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Signori, tocca a noi, c'è il PN1!

0: Mamma non mamma, la nuova di Madame alle 14:06 del venerdì di Radio Number One. Buon pomeriggio, è iniziato così un nuovo appuntamento con il pomeriggio Number One, come sempre in FM, DAB e app qui sulla tua radio preferita. Ho chiesto 3 minuti fa, ma i nostri ascoltatori staranno soffrendo la calura in città, in vacanza, sul posto di lavoro oppure qualcuno ha i piedi a mare?
1: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Ciao Matte.
1: Ma dite la verità, il mio pensiero è altrove.
0: Dove?
1: Sto sognando a occhi aperti.
0: Che cosa?
1: Sulla spiaggia delle Gran Canaria. arriverà prima o poi.
0: Arriverà prima o poi quel momento in cui la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
2: Oeee, da sopra me, pippo pippera. Ciao Iii.
0: Beh, il morale comunque è alto.
3: Ciao Stefano, dai che venerdì, e oggi un venerdì extra, giorno di paga. Ados, ciao Stefano.
0: Sono tutti carichi gli ascoltatori del pomeriggio Number One, benvenuti.
4: Stefano, il mister Marcello, finalmente venerdì, ti ascolto. Ciao Stefano, un abbraccio, viva il PN1 sempre.
0: Grazie mister, la situazione qui potrebbe migliorare o...
5: Ciao Stefano, ci sono Massimo Piccione e dico oh,
0: grande Massimo.
5: Non posso partire per le vacanze perché devo offrire un riparo climatizzato ai piccioni.
0: A posto così. Direi che per il momento è tutto. C'è Miley Cyrus. We were good.

Cyrus con Flowers qui su Radio Number One. Spesso chiamiamo determinate persone al telefono, alcune volte non riceviamo alcuna risposta e ci arrabbiamo. E adesso c'è una ricerca che ha evidenziato che a quanto pare i giovani non rispondono più al telefono, il cellulare squilla e loro spesso non rispondono. E si sono chiesti perché non rispondete. C'è stato questo studio su 10.000 giovani che ha mostrato che il 69% della generazione Z tiene il telefono in modalità silenzioso. Per forza non rispondono, se ce l'hanno lontano non lo sentono. Lui squilla, ma loro non lo sentono, non percepiscono nemmeno la vibrazione perché magari stanno a 10-15 metri di distanza da esso. E a loro, secondo questa ricerca, va bene così. Il 69% non risponde e dice va bene così. Il 74% ignora spesso le chiamate considerate invasive o inutili. Beh, i call center hanno rotto. Il 53% ritiene le telefonate una perdita di tempo. E allora come si fa a comunicare con quelli della generazione Z? I messaggi scritti e i vocali sono diventati il principale mezzo di comunicazione. Le chiamate sono accettate soprattutto in ambito lavorativo o familiare. Praticamente è il mondo che cambia, quindi nuovi comportamenti, nuove mode, e lasciare il cellulare in silenzioso lo sta diventando. Quello che pensate potete raccontarcelo, se fate parte oppure no della generazione Z, sul perché oppure no rispondete o no al 393 4440444. C'è la nuova di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: fidato dei giovani. Secondo l'ennesima ricerca, proprio loro non rispondono più al telefono, il cellulare squilla e loro spesso non rispondono, preferiscono i messaggini.
1: Non so se mia moglie è della generazione Z, so che siamo sposati da 20 anni, ma non mi risponde mai quando la chiamo sul cellulare.
0: Addirittura, e poi come si giustifica? Cioè, ti dà una spiegazione oppure no? Questo è interessante, è la moglie che non risponde mai, non ha mai risposto al marito.
2: Buongiorno, io ho due figli, uno 30 e uno 20, e nessuno dei due risponde mai alla prima chiamata, richiamano loro, oppure dicono che non l'hanno sentito. Quando però al contrario, al volo devo rispondere. Generazione Z, punto di domanda.
0: Questo studio su 10.000 giovani, se avete acceso la radio da poco, ha mostrato che il 69% dei giovani della generazione Z tiene il telefono in modalità silenzioso, quindi non lo sente e giustamente non risponde.
3: Stefano da Mantova, per Ciao. Me la generazione Z stanno bene a coltivare nei campi i meloni e raccogliere i pomodori, allora impareranno qualcosa, impareranno come si fa a stare al mondo, perché io ho anche mio figlio che ha 16 anni e anche lui non risponde mai al telefono, ma non perché sarà lontano, perché per lui, sai, fare una conversazione al telefono è troppo, no?
0: Ah.
3: E quindi, come avete detto, bastano i messaggini, cose brevi, paroline brevi, poi i vocaboli che hanno loro oggi, il giorno d'oggi, sono tutti da capire, quindi anche lì apriamo un libro. Comunque, niente, andiamo avanti così, accettiamo quello che è il futuro dei nostri giovani.
0: Grazie, grazie per quello che ci state raccontando su questa questione, questa ricerca, ovvero i giovani non rispondono più al telefono, preferiscono i messaggini.

0: al telefono.
1: Buongiorno a tutti. Allora, numeri sconosciuti non rispondo assolutamente. Numeri che conosco, per cui esce il nome, allora sì, rispondo.
0: Gli hai sbloccato un ricordo, e se chiama la banca non rispondo.
2: Beh, magari non è che magari i genitori c'entrano qualcosa sull'educazione dei figli?
0: Ma sul rispondere
2: ciao al telefono. Dal troll.
0: Non lo so, non lo so, caro troll. Diciamo che questa ricerca ha evidenziato che il 74% dei giovani ignora spesso le chiamate considerate invasive o inutili, ma anch'io, diciamo che come te, sui numeri sconosciuti preferisco non rispondere, perché il 90% delle volte sono i famosi call center che ti propongono la qualunque.
3: Ciao Ste, invece a me mi stanno sul beep i vocali. Piuttosto allora a sto punto alzi la cornetta e chiama. Che cosa c'entrano mandare i vocali? Piuttosto scrivi un messaggino. Ciao Stele Gigetto.
0: Ciao Gigetto, è proprio vero che ognuno di noi è fatto a modo suo. Tra pochissimo dall'Egitto il collegamento tanto atteso con la malefica, la Sfinge, ci sarà l'ennesimo enigma da risolvere, tra l'altro l'ultimo enigma di questa settimana. Preparatevi, perché tra pochissimo voleremo con la Sfinge a Sharm el Sheikh. Su Radio Number
4: One c'è TN1. Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
7: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: statunitense, lui è il giovanissimo Alex Warren con la sua nuova canzone Passenger, appena sentita qui su Radio Number One, quando manca pochissimo al collegamento Italia-Egitto. Saranno tutti pronti i nostri ascoltatori?
1: Ciao Radio Number One, sono appena connessa.
0: Bravissima.
1: E niente, Marilus dal Bosaggia. Sono pronta per la Sfinge.
0: Sei pronta?

0: invece è pronta con un nuovo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici, dai che venerdì! Anche qui finalmente è arrivato il venerdì. Siamo pronti per l'enigma. Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Può essere suonato, ma anche praticato. Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento, quello con la R maiuscola, signori. In bocca alla Sfinge.
2: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Oggi è un bel enigma, signore e signori. E solo i migliori riusciranno a entrare nella nostra classifica, la top 10. Solo uno, solo una avrà il titolo di supercampione o campionessa del PN1. Bring the action.

0: Scream and shout, Britney Spears, Will I Am, canzone di qualche tempo fa, appena ascoltata qui su Radio Number One nell'ultimo PN1, visto che oggi è venerdì. C'è la Sfinge in collegamento da Sharm El Sheikh con un enigma veramente difficile.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Cos'è che può essere praticato ma anche suonato? La malefica lo chiede.
2: Ciao Stefano, potrebbe essere l'arco che viene praticato, il tiro con l'arco è suonato, l'arco.
0: L'arco?
2: Che suona l'arco.
0: Non è l'arpa?
3: Secondo me è uno strumento musicale, Laura da Cantù.
0: Laura da Cantù.
4: Ciao Giampiero da Casalmaggiore, ma questo è facile, la tromba si può suonare e si può anche praticare.
0: Sì, immagino.
5: Ciao, può essere lo spartito, il pentagramma delle note musicali? Michele da Parma.
0: Non è quello, non è la tromba.
6: Claudio dalla Viggio Valle Anzasca.
0: Ciao.
6: È lo sport?
0: No.
7: La risposta è lo sport. Assomigliamo a Milano.
0: Non è lo sport.
8: La risposta è la tromba.
0: No.
8: Rita da Bergamo.
0: Rita da Bergamo, da te non me lo sarei mai aspettato.
9: Gigi, ha passato male. Allora la risposta esatta è lo sport. Allora ascolta Stefano, questa settimana mi mancherai tantissimo perché non ci sei. Pensami un po' e io ti penso un po' e ci vediamo lunedì. Sì, ciao, ciao.
0: Ma ci sono prossima settimana.
10: Dai, cosa è facile? Sono Marilusso da Albosaggia. Lo sforzo?
0: No, lo sforzo? Lo sforzo o lo sport? Non è né lo sport e nemmeno lo sforzo. Sfinge.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?

0: Il remix di Rivazza, Call It, dalla Svizzera il giovane cantante Sole Roy. Siete su Radio Number One nel pieno dell'enigma della Sfinge. Torniamo a Charm.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Sentiamo i ragionamenti, i nostri ascoltatori ci sono.
2: Per me è il triangolo, Claudio da Dubino, Valtellina, Sondrio.
0: Non è il triangolo, caro.
3: Ciao Stefano, sono Stefano. Come dice il mio amico Renato, è il triangolo. Il triangolo no.
0: Il triangolo no, non l'avevo considerato.
4: Secondo me è il trattore, lo suono perché quando devo passare schiaccio e il clacson lo suona. Però è pratico anche il lavoro sul trattore. Rodolfo è il cuccatore dei sette raghi.
0: Ma quale trattore, Rodolfo? Ma cosa stai dicendo?
5: Andrea da Boario, secondo me è il triangolo.
0: No.
5: Lo si può suonare e praticare se si è in tre. No. Ciao.
0: Non è il triangolo. Signore e signori, questo è l'enigma di oggi. Può essere suonato, ma anche praticato.

0: la Sfinge.
1: Ciao Stefano, ma insomma questo Rodolfo, una volta il carretto con le mozzarelle, un'altra volta il trattore, ne ha sempre una. Lui è sempre super motorizzato,
0: Questo
1: troppo è direi il triciclo.
0: Questo è l'enigma.
2: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Cos'è? Mimmo, Mimmo.
3: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. Il fischietto dell'arbitro.
0: Quale fischietto? Su Radio Number One
4: c'è TN1. Pomeriggio Number One.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: ma piuttosto complicato. Risentiamolo.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Cos'è che può essere suonato ma anche praticato?
2: Secondo me è il calcio.
0: È il calcio?
2: Ciao, Monica dalla Svizzera.
0: Non è quello, Monica dalla Svizzera. Riprova.
3: La scala. La scala musicale è quella classica a piedi. Davide da Limone Piemonte.
0: Purtroppo non è corretto.
4: Può essere...
0: Dillo.
4: Suonate, può essere...
0: No.
4: Per me è la tromba.
0: Lo sapevo.
4: Marco da Varese, ciao ragazzi.
0: Marco da Varese, fai il bravo. Ti inviamo un abbraccio grande, non è la tromba.
5: Ciao, sono Simonetta da Tirano in Valtellina.
0: Ciao.
5: Per me la risposta è lo strumento.
0: Non è. Devi essere più precisa.
6: Ciao Stefano, Marcello da Brescia.
0: Ciao Marcello.
6: Già l'avranno detto e sono in ritardissimo. Lo strumento.
0: No. No, cioè non è corretto del tutto.
7: Ciao Stefano, buongiorno. Mi sono collegato adesso, ho appena sentito l'enigma.
0: Ciao Giuliano.
7: Secondo me è la tromba. No,
0: non è quella.
8: Ciao Stefano, è lo zoccolo.
0: Lo zoccolo?
8: Può essere suonato. Mi ricordo mia mamma quando me lo lanciava, può essere suonato e fa anche male. È praticato perché si cammina con lo zoccolo.
0: Pensavo un'altra cosa.
9: Ci riprovo. Il pugile o il pugilato?
0: No.
10: Ciao, potrebbe essere il piano?
0: No.
10: Si suona, si può praticare un piano, fare un piano. Ciao Margherita.
0: Ciao Margherita, purtroppo non è la risposta corretta.
11: Ciao, sono Ugo e Elia da Orino. Per me la batteria che si suona è la batteria di atleti.
0: No, non è la batteria.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?

0: con The Wave, questo è il titolo del pezzo di Jungle. Siete su Radio Number One. Può essere suonato ma anche praticato, questo è l'enigma di oggi.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E boh, secondo me potrebbe essere la chitarra o il pianoforte.
0: No.
1: Giusto Alessandro?
0: Non è né la chitarra e non è nemmeno il pianoforte. Un abbraccio, un bacione a Riabda, bel gioioso.
2: Lo strumento musicale? E la codogno.
0: L'hanno detta, non è completa.
3: La tromba.
0: No, quella non è.
4: L'armonica bocca.
0: No.
5: Ciao Stefano Pitto, potrebbe essere la tromba?
0: No, abbiamo detto che non è quella, tesoro.
6: È uno strumento musicale, Sergio da Casalmaggiore.
0: Ma manca qualcosa. È logico, può essere suonato, è uno strumento, ma

0: La nuova di Mick, Beautiful Freaks su Radio Number One, all'Enigma.
1: Ragiono e mi è venuto in mente il piffero.
2: No. Radio Number One, c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, c'è il PN1, le 15 un minuto, tra poco torneremo a giocare con la Sfinge, torneremo a collegarci con la Malefica da Charmaine Chico, ma prima le news.
1: Life, eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
2: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte e teatro. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormiola Milanesiana. Tra gli ospiti Giancarlo Giannini, Paolo Rossi, Cristiana Capotondi, Anna Valle. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Feste.
2: Musica, spettacoli e street food dal 10 al 12 luglio all'Idroscalo di Milano. Arriva la Notte Rosa, 3 giorni di festival a ingresso gratuito per ballare e divertirsi tutta la notte.
1: Sport.
2: Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio è in programma la 41esima edizione della Restelvio Mapei. Gara ciclistica ma anche corsa in salita di 21 km. La podistica per tutti, la salita con la e-bike ed il ciclo raduno. Info e iscrizioni su usbormiese.com.
1: Musica.
2: A Bergamo continua Lazzaretto Estate, l'11 luglio c'è Dardust, il 12 luglio Rondò Veneziano, il 14 luglio Madame, il 15 luglio Marco Masini. Il calendario completo è su lazzarettoestate.it. Venerdì 10 luglio in Piazza Sordello al Mantova Summer Festival c'è LP in concerto, biglietti disponibili su mantovalive.it. Sabato 11 e domenica 12 luglio è in programma la 21esima rassegna bandistica organizzata dalla banda musicale Santa Cecilia di Val di Dentro, un weekend di festa per tutti con formazioni provenienti da diverse realtà italiane. Maggiori informazioni su valdidentroturismo.it. Continua fino al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park. Le prossime date, il 12 luglio Vandes Fros, il 14 Riccardo Cocciante, venerdì 17 il volo, biglietti disponibili su Ticket One. Al Franciacorta Designer Village in provincia di Brescia tornano gli appuntamenti con parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 c'è Francesco Renga. Tutte le informazioni su franciacortadesignervillage.com. Sabato 11 luglio ad Aprica torna Passi di Gusto, nona edizione, un percorso facile da 8 km che unisce il piacere di camminare, il meglio dei prodotti locali e panorami mozzafiato. Iscrizioni su apricaonline.com. Sabato 11 luglio c'è Mangia in Contrada, passeggiata alla riscoperta delle antiche contrade di Chiese in Valmalenco, gustando le pietanze tipiche. Iscrizioni su prolocovalmalenco.it. Dall'11 al 13 luglio a Garda, siamo in provincia di Verona, sul lungo lago, è in programma Street Wine Garda, previste degustazioni guidate con sommelier, ma anche musica ed eventi. A Diano Castello, in provincia di Imperia, tra sabato 11 e domenica 12 luglio, si svolge il Premio Vermentino, storica manifestazione dedicata ad uno dei vini più iconici del Mediterraneo, presenti 82 aziende di 7 regioni italiane con un totale di 126 etichette. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere. Eventi da
3: vivere. Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
7: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
1: Può essere suonato ma anche praticato, è l'enigma del venerdì, che cos'è?
2: Ciao, secondo me è il silenzio.
1: No, non è
2: ciao
1: quello.
2: Ciao da Gabriele.
1: Non è quello, Gabriele.
3: Ciao, sono Leonardo Botta da San Gervasio.
1: Ciao, benvenuto.
3: Secondo noi la risposta è o la tastiera elettronica o l'ukulele. Ciao.
1: No. Non è né uno né l'altro, grazie per esserci.
4: La chitarra da Sondrio.
1: In tanti hanno detto la chitarra, no.
5: Ciao, Ivan da Isola Dovarese. Potrebbe essere il clacson?
1: No, non è nemmeno il clacson.
6: Sono Giovanna da Bergamo.
1: Ciao,
6: è
1: Giovanna.
6: L'arco.
1: No,
6: è l'arco, stato... gli strumenti ad arco da suonare e l'arco da praticare.
1: Purtroppo no.
7: La batteria.
1: No.
7: Paola, da Clusone.
1: È uno strumento, ma non è la batteria.
8: Ci riprovo. Il violino. Sempre Davide, ciao.
1: No, no, no, no.
9: Ciao, il pianoforte. Puoi andare sia piano che forte. E in più si suona. Ciao, ciao.
1: Anche la sfinge.
10: L'hai sparata grossa.
1: Bella questa.
10: Umano.
1: Io faccio un applauso perché il pianoforte puoi andare sia piano che forte, vince, ragazzi.
7: Potrebbe essere il gong, che può essere suonato e possono essere praticati i bagni di gong.
1: I bagni di gong? No.
11: Sono i piatti. Davide da Esine.
1: No, non sono quelli.
12: Ciao Stefano, ciao number one, sono Gianluca da Milano. Secondo me è il flauto.
1: No. Non è quello, non è quello. 393-444-0444, l'unico numero che dovete contattare con i vostri messaggi vocali è questo, lo ripeto, 393-444-0444. Può essere suonato, ma anche...

0: Schwarzenegg.
1: Texas Hold'em, ce l'ha cantata Beyoncé, le 3:15 in diretta in FM, Dab e Up, la Sfinge con l'enigma di oggi. Può essere suonato ma anche praticato. Vi do un piccolo indizio, torniamo negli anni 70 quando non c'erano ancora i racchettoni. Nelle spiagge italiane in molti giocavano a... e questa cosa qua ha a che fare con l'enigma. Giocavano con il... può essere suonato ma anche praticato, e ci sono tanti italiani che sportivamente parlando praticano questo sport.
2: Paola da Solferino, la danza.
1: No, sì, praticano la danza, però vabbè, non è quella.
3: L'enigma della Sfinge è il triangolo.
1: No.
4: È il bicchiere, Dani da Levate.
1: Praticano il bicchiere e lo suonano pure, bevete di meno. No, scherzo.
5: Sono Marco da Brescia, secondo me il fagotto.
1: No.
6: Barba, Luigi di Sondrio.
1: Il corno ci suggeriscono, no, no.
7: Il Charleston.
1: Charleston. No. Allora, abbiamo detto può essere suonato ma anche praticato. Il piccolo indizio che vi ho dato ci riporta negli anni 70 quando nelle spiagge italiane in molti italiani usufruivano di questo puntini puntini per giocare. Quindi può essere suonato ma anche praticato. Cos'è?
8: È il tamburello.
1: Signore e signori, Guerrino, c'è! È il tamburello!
8: È il tamburello!
1: Grande Guerri! Alle 14:33, tra l'altro, e complimenti, è stato velocissimo, il primo, il più veloce, 2 minuti dopo.
9: Il tamburello!
1: Bravo!
9: Ciao da Massimo! Villa Rotta!
1: Bravissimo Massimo, è proprio quello, il tamburello!
10: Tamburello, gioia!
1: Anche gioia c'è!
11: Sono il fratto da Parma, potrebbe essere il tamburello!
1: Bravo! Bravissimo.
12: Il tamburello.
1: Non sappiamo chi tu sia, ma sei in top 10.
13: Ciao, sono Isabella d'Asti. Secondo me è il tamburello. Si suona come strumento musicale con i sonagli e si pratica come sport.
1: Anche Isabella porta Asti in top 10.
4: Enigma della Sfinge. Secondo me la soluzione è il tamburello.
1: Bravissimo.
4: E sia uno strumento musicale e sia uno sport. Monica da Cuneo, ciao a tutti.
1: Saluto te Monica e gli amici di Cuneo.
14: Ciao Omar da Busto Garolfo, secondo me potrebbe essere il tamburello.
1: Bravo,
14: è uno strumento
1: Omar,
14: ma anche una disciplina sportiva, se
1: bravo,
14: non sbaglio.
1: Bravo.
15: E ciao, sono Pietro, secondo me è il tamburello.
1: Giusto.
4: Tamburello.
1: Brava.
4: Laura da Cantù.
1: Vai, vai Giuliano.
16: Può essere il tamburello, che giusto, è uno strumento ed è anche uno sport.
1: Bravo.
17: Il tamburello lo puoi suonare ma anche uno sport e quindi lo puoi praticare.
1: Bravo.
18: Ciao Radio Number One, sono Simona da Milano. Per l'enigma della Sfinge la parola è il tamburello. È sia uno sport praticato molto in Italia che uno strumento che suona. Ciao.
1: Brava, brava, brava.
19: Ciao a tutti, Carlo dalla Val del Chiese. Secondo me potrebbe essere il tamburello.
1: Il tamburello è la risposta corretta all'enigma di oggi. Può essere suonato il tamburello ma anche praticato. Tanti italiani praticano questo sport. Salutiamo tutti gli amici che praticano

0: chilometri sono saliti a 7, ripeto, a causa dell'incidente sulla 4 in direzione Venezia. Siamo tra Brescia Est e Desenzano del Garda, 7 chilometri di coda. Noi resteremo in provincia di Brescia perché tra pochissimo vi racconterò quello che è successo a Carpenedolo alcuni mesi fa, dove un signore così ha fatto il dito medio all'auto di Google Street View ed è diventato l'idolo del paese. Ne parliamo tra poco.
1: Pomeriggio number one.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
1: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

Cosa fai questa sera? Siete su Radio Number One di venerdì con il pomeriggio Number One, 15:30 in questo preciso istante. Vi è mai capitato di incontrare quasi per caso l'auto di Google Street View con le telecamere che registrano praticamente tutto e poi questi dati vengono forniti anche a noi, cioè i dati sulle vie, sulla navigazione, sulle immagini? Beh, è successo anche a Carpenedolo e questo signore ha fatto il dito medio proprio all'auto di Google Street View ed è diventato l'idolo del paese, perché questo gesto fatto da un automobilista in via Giambattista Meli a Carpenedolo è finito nella memoria virtuale del noto servizio internet e basta cliccare alcuni dettagli di quella via per trovare questa fotografia con questo signore che fa il dito medio all'auto di Google Street View. Particolare che fa molto ridere, non si fa ma fa molto ridere. C'è Dua Lipa

0: diventato l'idolo del paese, vi ho chiesto: vi è mai capitato di incontrare questa auto di Google Street View da Roma? Il nostro amico Marco l'ho incontrata in via degli Aceri. Peccato, non sono stato preso di fronte, ma si vede la mia automobile. Salutiamo tutti quelli che sono stati beccati quasi quasi per caso da questa automobile, l'auto di Google Street View. 15:34 in diretta su Radio Number One, il secondo appuntamento con il nostro gioco, il tutti contro tutte. E allora, siete pronti a giocare? Accendiamo il piccolo schermo. Questa volta vi porto negli Stati Uniti d'America. C'è una serie TV che lì arrivò nel 1985, nel nostro bel paese 3 anni dopo, nel lontano 1988. Dovete raccontarci con un vocale qual è il titolo di questa serie televisiva.
1: Attenzione,

medaglie da assegnare, il titolo di supercampione o campionessa con annessa medaglia d'oro virtuale, la medaglia d'argento e quella di bronzo. 393-444-0444. Se avete acceso la radio in questo preciso istante, vi chiedo solo una cosa: qual è il titolo corretto di questa serie TV?

0: indovinare nel più breve tempo possibile. Il primo messaggio non l'ha detta in modo corretto, eh?
1: Attenzione.
0: Magari la velocità ti frega, vuoi essere il primo, vuoi essere il più veloce e poi dici questo.
2: Manimals, Gianluca da Genova.
0: Purtroppo Gianluca da Genova non è Manimals, mi dispiace. Il titolo corretto è un altro, ti lascio sentire ancora un pezzettino. E se non è Manimals, signore e signori, quale sarà il titolo corretto di questa serie TV? A raccontarcelo lui o lei?
3: È MacGyver. Ciao, Isabella da Crema.
0: Signore e signori, Isabella porta la sua città o cittadina Crema sul gradino più alto del podio. Complimenti per la velocità.
4: Ciao da Stefano, dovrebbe essere MacGyver.
0: Bravissimo Stefano.
5: MacGyver, facilissimo, ho vinto, ciao ciao.
0: No, sei terzo.
3: MacGyver, Barbara da Como.
0: Anche Como c'è.
6: MacGyver, Michael dalla provincia di Torino.
0: Bravissimo, Torino entra in top 10.
7: MacGyver.
0: Bravo.
7: Monica da Gorno.
0: Anche Monica da Gorno, BG.
8: MacGyver, super MacGyver, Stefano da Brescia.
0: Bravo Ste.
4: MacGyver, Matteo dal Sago Sepro, ciao Stefano.
0: Tutti alle 15.35, tutti, tutti.
9: MacGyver, Ivan da Bergamo.
0: Bravo Ivan.
10: MacGyver, Luigi dalla Valle Camonica.
0: Bravo Luigi.
11: MacGyver, Romina.
0: Crivio. Anche Romina c'è.
12: Mettore da Dungo, Lago di Como.
0: Bravo.
13: E MacGyver, Alec da Brescia.
0: Bravissimo, stiamo in città.
14: Ciao Stefano, MacGyver, Antonella da Brescia.
0: Questa è la top 10, fuori per pochissimi istanti.
15: Ovviamente MacGyver, Deborah da Clusone.
0: Anche Clusone c'è.
16: MacGyver, Massimo da Genova.
0: Era troppo facile, lo so.
17: Il titolo della serie televisiva è MacGyver.
0: Bravo.
17: Davide dal Montessori Beach, Porto Valtavaglia, Varese.
0: Ciao a te e a tutti gli amici della provincia di Varese.
18: Questa è la sigla di MacGyver. Ciao, Valentina Pontenossa.
0: Bravissima Vale, complimenti. Tra poco giocheremo con il terzo.

0: sempre viajando por el mundo. Karol G e Manu Chao, canzone che dedichiamo a tutti quegli uomini, a tutte quelle donne d'affari che hanno sempre la valigetta o la valigia con loro. Tra pochissimo vi porterò a Milano perché ovviamente con il caldo, con la calura se ne sentono di tutti i colori. C'è un uomo che ha chiamato due escort, ma una era la moglie. Cos'è successo? C'è stata una grossa lite per gelosia sedata dai carabinieri. Questa notizia, lo so, va approfondita. Su Radio Number
1: One, uno. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe. Dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso. Fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

Dedichiamo a Jennifer che ha sintonizzato la sua autoradio sulle frequenze in FM di Radio Number One, che ogni venerdì dalle 2 alle 5 propone il pomeriggio Number One. L'ho detto 3 minuti fa, a Milano un uomo chiama 2 escort, ma una è la moglie e c'è stata una super lite. E questo che è stato definito un simpatico siparietto accaduto in un albergo milanese. Diamo dei nomi di fantasia, per carità, chiamiamolo Joey. Lui ha 38 anni, è un imprenditore e decide di passare così la notte nello stesso albergo in cui qualche ora prima si era tenuto un incontro d'affari. Erano circa le 11 di sera, scrivono, e non avendo ancora sonno decide così di allietare la sua serata con la compagnia di 2 ragazze. Insomma, quelli. E dopo aver chiamato un'agenzia che offre questo servizio, servizio escort, si accorda per l'ora e il tariffario. E all'arrivo delle 2 la scoperta, una delle 2 era la moglie.

0: Venerdì pomeriggio anche su Radio Number One in vostra compagnia abbiamo parlato di quello che è successo a Milano, dove quest'uomo ha chiamato due escort ma poi ha scoperto che una delle due era la moglie, e da qui la lite. Sono intervenuti i carabinieri per dividerli.
1: Ciao super radiologo, mio padre avrebbe detto: beh, cosa che è, i sei a fa e poi sei a turna. Peccato che si sono beccati. Ciao.
0: Ciao, grande. Beh, è un bel episodio.
2: L'hai fatta pagare, basta. Gliel'avrei

0: mettiamoci anche lui, il serpente dalla cesta con Bring Your Love. Signore e signori, si chiude così la nostra seconda ora insieme. Come potete sentire, il collegamento con l'Egitto è prontissimo. Tra pochissimo, in compagnia di Abdullah, tornerà lei, la malefica Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il DNA.
1: Che cerchi? È qui!

0: pomeriggio, buon venerdì, siete su Radio Number One alle 16 un minuto, tra pochissimo giocheremo con il terzo tutti contro tutte, torneremo in Egitto dalla Sfinge con la parola nascosta, ma prima le news.
1: Radio Number One notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Lo riferiscono fonti al Wall Street Journal. Nel frattempo sempre più paralizzato il traffico Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Sono trascorsi 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA Seveso in Brianza, causando complicazioni di salute alla popolazione del luogo per molti anni a venire. Oggi il presidente Mattarella è tornato a Seveso per una cerimonia di commemorazione. 27 anni algerino senza permesso di soggiorno e Mohamed Saidi che poche ore dopo la scarcerazione ha sfregiato una ragazza di 23 anni che non conosceva sulla banchina della fermata della metropolitana di Duomo solo per uno sguardo. La procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente punito con la reclusione da 8 a 14 anni. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale, dopo la denuncia di una hostess. In primo e secondo grado era stato assolto perché per i giudici la donna avrebbe avuto dai 20 ai 30 secondi per sottrarsi all'abuso, passaggio che aveva generato numerose polemiche. La vicenda risale a più di 8 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: In bocca al lupo si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché in nostra compagnia Abdul, che ha spedito immediatamente il primo fax, non perdiamo tempo e scopriamo insieme a voi che la parola nascosta è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. 10 lettere, 5 le consonanti, 5 le vocali, ed ecco che piano piano il sarcofago si apre. Secondo fax, è una caratteristica che alcune persone hanno. Iniziate a incasellare queste 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno. 393-444-0444. Pensate alle caratteristiche dell'uomo. È una caratteristica che alcune persone hanno. 5 consonanti, 5 vocali, 10 lettere. È la parola nascosta nel

0: abbiamo detto, 5 consonanti e 5 vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno, mi dicono.
1: Dabile.
0: Non ho capito.
1: Dabile.
0: Dabile, non è dabile.
1: Ciao Edi Guidizzolo, può essere cattiveria?
0: No, tesoro. Ciao. Non è la cattiveria.
2: Ciao, sono Isabella D'Asti e la parola nascosta potrebbe essere generosità.
0: Non è generosità.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Sono Francesco da Endine Gaiano.
0: Ciao Franci.
3: La parola per me è ventrilogo.
0: No, non è.
3: Grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, caro.
4: No. Amici,
0: scusi,
4: questa qua la so,
0: speriamo.
4: Ale il Petriol.
0: No, non
4: ciao,
0: è
4: quello.
5: Ciao, sono Franco da Varese.
0: Ciao Franco.
5: Sesto senso?
0: No.
5: Ho vinto qualche cosa?
0: No, sesto senso sono due.
6: Ma capriccioso. No. Alex da Valle Seriana.
0: Non è quello, Alex.
7: Ma ciao Sfinge, mia adorata. La parola profilo sarcofago potrebbe essere lentiggini.
0: Lentiggini, no.
7: Ciao, Monica.
0: Non è quella, Monica.
8: Razionalità. Tania da Mantova. Non quella è, Sfinge.
0: Non è quella. Socievoli. Stefania Carnate. No, è ancora. Creatività. Sensualità. Gueri, no. Non è quella. Arriva Abdul con il secondo fax direttamente da Sharm el Sheikh. Spesso le aziende la richiedono. Che cosa richiedono le aziende? Primo indizio, una caratteristica che alcune persone hanno. Secondo indizio, spesso le aziende la richiedono. 5 consonanti, 5 vocali. Provate a incasellarle queste 10 lettere. Spesso le aziende la richiedono. Cosa potrebbe essere?

0: questo è il titolo della nuova di Harry Styles che abbiamo ascoltato adesso nella playlist del PN1 del 10 luglio 2026. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, La Sfinge, Abdullah, La parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, abbiamo detto. 5 sono le consonanti, 5 le vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno e spesso, e dico spesso, le aziende la richiedono.
1: Ciao, potrebbe essere il nome palindromo. Ciao, ciao, da Cristian da Valcamonica.
0: Non è quello, Cristiano.
2: Ciao, sono Enea da Milano. Per me la parola della Sfinge è determinato.
0: No, no, no, no, no. Abbiamo Jacopo dalla provincia di Torino. Lentezza, no, lentezza.
3: Se può essere affidabile. Ciao, Anita da Castro.
0: Non è nemmeno affidabile.
4: Potrebbe essere precisione.
0: No, no, no, no, no, no, no.
5: Esperienza?
0: No. Anche Luca da Tirano ha scritto quello che hai detto tu, esperienza. E allora, Abdul, in soccorso, è la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Ripeto, è la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare.

0: Beap come ogni pomeriggio a quest'ora su Radio Number One. Torniamo a questo punto in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, è una caratteristica che alcune persone hanno, quella è con l'accento sulla finale. Spesso le aziende la richiedono, se sei in ritardo, insomma. È la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Che cos'è?
1: Ciao Claudia da Torino. È la competenza?
0: No.
2: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io direi l'esperienza.
0: No.
2: Secondo me è quella.
0: Non è quella.
3: Orso da Legnano, non ho sentito niente, ma secondo me potrebbe essere la referenza.
0: No.
4: Massimo da Sondrio, mano d'opera.
0: Neanche.
5: Ciao, sono Michela, la parola nascosta è intelligenza emotiva.
0: No. Non è l'intelligenza emotiva. Alle 16:08, con un solo indizio, dopo 20 secondi, hanno risposto in questo modo.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Signore e signori, Elisa è la più veloce, è la numero uno.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Bravissima Elisa, complimenti.
7: Io mi gaso un casino con questi enigmi della Sfinge. Ciao Radio Number One.
8: Ciao. Number One, sono Valentina da Chiari. La parola potrebbe essere puntualità.
0: Brava, complimenti alla Vale, anche lei è in top 10, seconda.
9: Ciao, secondo me la risposta della Sfinge è puntualità.
0: Brava.
9: Da Cernusco.
0: Bravissima, la risposta è corretta.
10: Puntualità. Sempre Lara da Carpenedolo.
0: Anche Lara da Carpenedolo entra in top 10 grazie alla sua velocità.
11: Matteo da Brescia, la parola è puntualità.
0: Bravo Matte, siamo a Brescia.
12: È la puntualità. Alberto da Brescia.
0: Anche Alberto c'è.
13: Sempre Chiara da Orno, la parola è puntualità.
0: È quella, è corretta.
14: Mio marito dice puntualità. Ciao da Emanuela e Robert. Milano.
0: Per una volta tuo marito c'ha ragione, salutacelo tanto, un abbraccione.
15: Ciao Stefano, ciao Sfinge, la puntualità per caso?
0: Bravo.
15: Un bacione da Franci, provincia di Bergamo.
0: Ciao Franci, un bacione anche a te.
16: E potrebbe essere puntualità, saluti dalla Val Camonica.
0: E un abbraccio va a te e agli amici della Valle Camonica, grazie per aver giocato, la risposta corretta era puntualità e questa la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Piccolo break, tra pochissimo il traffico. Su Radio Number One,
17: c'è PM1. Buonasera Luca.

0: esatto. Happy Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

dettagli importanti che magari avevate memorizzato da poco, ad esempio chi è il vostro lui e la vostra lei. No, ve lo chiedo perché un pensionato ha perso la memoria dopo una notte di passione con la moglie e stavano facendo...

fare fichi fichi ogni tanto potrebbe anche far perdere la memoria a breve termine. Lui ha 66 anni e ha subito questa perdita di memoria a breve termine dopo aver fatto fichi fichi con la moglie, e a quanto pare non era nemmeno la prima volta che succedeva, perché 7 anni prima era successo dopo una notte di passione con questa signora. Allora è andato all'ospedale, gli è stato diagnosticato questo, diciamo, diagnosticata la perdita di memoria a breve termine. Entro 10 minuti

0: One More Night. Siete nel PN1, abbiamo parlato di questo pensionato che dopo aver fatto fichi fichi con la moglie durante la notte ha perso la memoria a breve termine, non riconosceva nemmeno la moglie.
1: Ciao Stefano Damiano, finché si incazza e basta, la moglie è un conto, e quando passa le vie di fatto che ti devi preoccupare.
0: È vero, grande Damiano. Wendy.
2: Ciao Stefano, voglio essere cattiva.
0: No.
2: Si vede che la moglie non è stata così tanto all'altezza, che quindi il marito ha preferito dimenticare quel momento. Un bacione dalla Wendy.
0: Come siamo cattivi quando si avvicina il weekend. E oggi pomeriggio si aprono ufficialmente le porte al weekend. So che comunque è tornata la memoria a questo signore che poi dopo alcuni minuti ha riconosciuto

0: con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, 2000.
1: Pomeriggio number one.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La piadineria.
2: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

minuti fa. Quanto vola il tempo, signore e signori, cioè sono passati veramente 26 anni, ma voi ci siete, siete sempre più carichi, belli, alcuni abbronzati, altri un po' meno, come Gioia da Torino in partenza per la sua amata Liguria. Saluto Ivan, il nostro uomo reggaeton. Ho già finito, oggi pomeriggio ti sto ascoltando, grande Super Ivan. Un abbraccio anche a Michele Giada, diretti in Calabria. Sono sulla 4, hanno un bel po' di chilometri da macinare, con il DAB ci ascolteranno fino a dove riusciranno. Bravi! Alessandro è diretto a Genova,

0: Radio Number One. È mezzanotte.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.